Gli amici Arinci, 9 della noce, 10 minuti, oggi tutta Radio El Buen sembrato aspettando riscuna. Taita cuna, mamma cuna, joven cuna, uova cuna, e managgia ti peinare con i cigari. Immaginate passare con bici, gli ami canci Julio e Mapi, gna ciao più atta, io ciao più attite Mapi mi canci. Oggi tutta che canton Colta, canton Guamote, canton Riobamba, Lausi, e Mapi Radio El Buen Sembrador, che provincia di Chimborazo e Mapi Arin. Ahí está tutta Charipanguichi. Cancunapa Radio, Ayitarpu Radio, Cunancaituta. Memorias del Pueblo, Nishka Programa Umi, Cunancaituta Tandarinchi. Si ya te Tandarinchi, Facebook y Mapi. A estuta Radio El Buen Sembrador, Facebook y Mapi Tandarinchi, Kikikunapis, Kaisukta, Yaktakunapi, Weyakungichi. A estuta Charipanguichi. Maijinkuna kunan kaituta, Kikinkunawan, Paranakushanishpa, Kikinkuna, saluditos, Kachasanishpa, Kikinkuna, Imawiji Charispa, Kaya y Tokungichi, teléfonos del radio y maman, Kikinkuna, su audio y mate cachi Tokungichi, Yukanchi Kaimanta, Kikinkunata, Sadangapa, Kikinkuna, Rimash, Katoya Chingapa, Aistuta, Okikuna y Panikuna. Manayati, Kangichigari, Achka, jóvenes, Konankai, Punji Mapi, bachilleres de la República del Ecuador, Rimata Tokuchisengichi. Instituciones Caicolte Mapi, instituciones Tomás Soleas, Sinzatag, Achka, instituciones educativas, Kunapito Kuchingichi, programaciones, Teitamito Tamañash, Peima, familia, Kunaman Tandaya, Kunan Cayoras, Yima Kangichi. Saludos, Kachito Kungichi, Kachipski, Kikunata, Saldangapa, Gajituta, Charipangichi.

0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Diospaj shungo munashka warmika. Kazaranapajka alli chirinmi. Nishka uyanatami uyangichi. Kazaranapajka. Diospaj shimita alli alli yachaspami. Diospaj shungo munashka warmika. Alli alli alli chirin. Kikimpish chay shinallatakmi alli alli alli chirina kan.